Uran picante, qua cantina e un vin. Abranda ta cai erbui, a isuletto. Pedaghe nasce nasce, a matima un figlio che diceia. Uno che pensa, a Zena.

proprio c'è. Non vedo ci senti, signor caramba. Mi vedo ritornare in così chi te nasce e te parla spagnolo. Mi sono nasciuto in Eise.

0: Buona giornata. Federico, andiamo.
1: Vengo. Vieni a vedere. Aspetta un minuto.

0: e allora si va arrestata, si dà una carogna.
1: A parole va sola, non t'arresto. Ma ricordati, il brigadiere Ciappa non è fesso.
0: Ma io nemmeno, brigadiere.
1: Buona giornata a tutti!
2: Costa me!

Caspita, che lusso! Mi dispiace che sono impresentabile. Questa, vedete, è come fosse una gloria.

Enrico Blasi. Detto Sette Bellezze. Giuseppe Esposito. Detto Peppe Ocricca. Amedeo Gnomini. Detto O Signorino. Siete in arresto.